Ciao a tutti e ben ritrovati sulle frequenze di Radio Tunisi, canale internazionale 15 e 7 minuti, è la volta del programma in lingua italiana e questo martedì 21 luglio è la Tunisia sta vivendo una delle giornate più torride degli ultimi anni. In alcune regioni le temperature si avvicinano ai 50 gradi. Un caldo eccezionale che mette a dura prova le persone, gli animali e l'ambiente. E anche molti altri paesi del Mediterraneo, dunque dell'Europa e del resto del mondo, sono colpiti da ondate di calore sempre più frequenti e intense. E gli scienziati spiegano che il principale responsabile è ovviamente il cambiamento climatico, aggravato dalle emissioni di gas serra e dal riscaldamento globale. E le conseguenze ovviamente sono ormai sotto gli occhi di tutti. Incendi boschivi, siccità, maggiore consumo di energia elettrica. Problemi per l'agricoltura e rischi per la salute, soprattutto per gli anziani e i bambini. E per regalarvi almeno un po' di freschezza con la fantasia, abbiamo aperto il nostro appuntamento di oggi con Ora ti canto il mare. Dei Negramaro, dunque oggi infatti il mare sarà il filo conduttore della nostra trasmissione, dunque un viaggio musicale tra onde, brezza marina e canzoni che profumano d'estate e di mare. E per quanto riguarda il tempo in Tunisia, anche oggi il sole è protagonista oggi, con temperature molto molto elevate su gran parte della Tunisia e sulla capitale. Le temperature raggiungono i 49 gradi, mentre nelle regioni interne si registrano valori ancora più alti. E domani, 22 luglio, il caldo resterà intenso domani, anche se in alcune zone del nord è previsto un lieve calo, dunque, delle temperature. Un caloroso saluto a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di RTSI, dunque ovunque ci siate, seguendo, dunque. E poi un saluto anche speciale alla nostra amica Huwaida Bizid, dunque oggi con noi, Huwaida che ci accompagna in questa caldissima giornata. Il nostro amico Adgazia dunque vi invita a restare con noi, sempre con noi, ma soprattutto vi raccomando di fare molta molta attenzione. Cercate di rimanere al fresco, bevete molta acqua, evitate l'esposizione al sole, al caldo, nelle ore più calde, prendete tutte le precauzioni, mi raccomando, le precauzioni necessarie dunque, per affrontare questa eccezionale ondata di calore. Dunque, cominciamo insieme il nostro viaggio musicale, oggi più che mai con il mare nel cuore.

a partire da domani mercoledì, con un graduale ritorno delle temperature ai livelli tipici della stagione estiva. Questo calo previsto dovrebbe essere compreso tra gli 8 e i 10 gradi rispetto alle temperature registrate negli ultimi giorni, che hanno raggiunto livelli record. E secondo l'esperto, le temperature torneranno ai valori medi estivi, generalmente compresi tra 32 e 36 gradi. E ha anche specificato che le normali condizioni estive dovrebbero persistere e che questa pausa termica dovrebbe durare almeno per le prossime 2 settimane. E riferendosi alla recente ondata di calore, l'esperto meteorologico ha affermato che le notti tropicali attualmente osservate in Tunisia, caratterizzate da temperature molto elevate anche dopo il tramonto, costituiscono un indicatore preoccupante. Dalla metà della scorsa settimana, infatti, la Tunisia è colpita da una grave ondata di calore, con temperature record che a volte superano le medie stagionali di 10 gradi, raggiungendo persino i 50 gradi. I blackout a rotazione attuati dalla compagnia tunisina di elettricità e gas, la STEG, hanno aggravato ovviamente le difficoltà affrontate dai cittadini. La compagnia tuttavia ha spiegato che tale misura viene adottata nell'ottica di preservare la sicurezza e la sostenibilità del sistema elettrico.

L'odore del mare, infatti, non abbiamo altra scelta che il mare in questa ondata di calore. L'istituto, parliamo sempre di questa ondata di calore, infatti l'Istituto Nazionale di Meteorologia ha emesso un'allerta massima in 20 dei 24 governatorati della Tunisia per ieri e oggi, ieri 20 e oggi 21 luglio, a causa infatti dell'ondata, di questa ondata di calore. Secondo la mappa delle allerte meteo pubblicate ieri lunedì, l'allerta è legata a temperature molto molto elevate, accompagnate da venti di scirocco. Nel pomeriggio tuttavia potrebbero svilupparsi temporali localizzati e qualche pioggia sulle zone montuose della parte occidentale del paese. Nei governatorati di Kasrin, Sousse, Monastir e Mahdia il livello di vigilanza rimane invariato. L'Istituto Nazionale di Meteorologia raccomanda una particolare vigilanza nei confronti delle persone più vulnerabili, tra cui bambini, anziani, malati cronici, persone affette da disturbi mentali, persone sottoposte anche a regolari trattamenti medici e persone che vivono da sole. L'Istituto raccomanda ancora alle persone che praticano dunque attività fisica o lavorano all'aperto di prestare particolare attenzione per evitare ovviamente i rischi di disidratazione e colpo di calore. I sintomi del colpo di calore includono una temperatura corporea superiore a 40 gradi, pelle calda e secca, mal di testa, nausea, sete intensa e perdita di coscienza anche. E le autorità raccomandano poi di bere acqua regolarmente, di rimanere al fresco frequentemente e di evitare l'esposizione al sole tra mezzogiorno e le 16. Quando si viaggia si consiglia di proteggersi dal sole e di soggiornare in luoghi climatizzati. E in caso di malattia l'Istituto Nazionale di Meteorologia consiglia di consultare un medico o di contattare i servizi di emergenza componendo il numero 198.

E sempre di emergenza calore parliamo, di questa ondata di caldo che sta colpendo la Tunisia. La compagnia tunisina di energia elettrica e gas, la STEG, ha annunciato che potrebbe ricorrere a partire da oggi, martedì 21 luglio, a interruzioni di corrente a rotazione in tutto il paese al fine di preservare dunque la sicurezza e la sostenibilità dunque della rete elettrica. E questi blackout sono programmati ad intervalli regolari e interessano tutte le regioni, dunque Grande Tunisi, Nord, Nord-Ovest, Centro, Sfax, Sud e Sud-Ovest. Tuttavia la STEG, dunque la Compagnia Tunisina di Energia Elettrica e gas, precisa dunque che l'elenco delle aree interessate non è definitivo e che altre zone potrebbero essere coinvolte a seconda della domanda. E l'energia elettrica verrà ripristinata senza preavviso una volta completate le operazioni. E l'azienda pubblica, dunque la STEG, esorta i residenti delle zone interessate ad adottare le precauzioni necessarie, ricordando loro che l'erogazione di energia elettrica potrebbe essere ripristinata senza preavviso e per qualsiasi emergenza o richiesta di informazioni la STEG dunque mette a disposizione dei propri abbonati il call center al numero 71 239 222, dunque 71 239 222, oltre ai numeri riportati sulle bollette dell'elettricità. Dunque questi nuovi annunci giungono mentre la Tunisia sta affrontando dunque una grave ondata di calore che sta causando un aumento eccezionale del consumo di elettricità e mettendo a dura prova la rete elettrica nazionale.

Certo, sono le 15:43 minuti e siete sempre sintonizzati sulle frequenze di RTSI Radio Tunisi, canale internazionale. E non dobbiamo, in questi tempi difficili, dunque di calore, dunque in questi giorni di caldo estremo, certo non dobbiamo dimenticare i nostri amici animali. E bastano pochi semplici gesti per proteggerli, lasciare una ciotola d'acqua fresca all'ombra, evitare di farli uscire nelle ore più calde e non lasciarli mai soli, dunque in auto. Dunque sono piccole direi attenzioni che possono davvero salvare una vita.

Le 15 e 49 minuti qui nel nostro studio 1 di Radio Tunisi, canale internazionale. Vi ricordo che oggi, 21 luglio, si celebra la giornata mondiale del cibo spazzatura, dunque conosciuta anche come Junk Food Day, ed è un'occasione per riflettere sulle nostre abitudini alimentari. Il cosiddetto cibo spazzatura, ricco di zuccheri, grassi e sale, dunque può essere gustato ogni tanto, ma un consumo eccessivo aumenta ovviamente il rischio di obesità, diabete, malattie cardiovascolari e altri problemi di salute. E gli esperti consigliano di privilegiare una dieta equilibrata, ricca di frutta, verdura, cereali integrali e di bere molta acqua, soprattutto durante queste giornate di caldo intenso. Essi infatti prendersi cura della propria alimentazione significa anche prendersi cura della propria salute.

E di mare, di estate e di turismo parliamo. La Tunisia, nel settore turistico, sta rafforzando la propria offensiva sul mercato, turistico russo con l'avvio dal 14 luglio di un nuovo programma di voli charter diretti da Mosca e San Pietroburgo, verso l'aeroporto internazionale Habib Bourguiba di Monastir. Il programma commercializzato dai tour operator russi Pegas Touristic e Biblioglobus dovrebbe proseguire fino al 9 novembre 2026. E sono previste fino a 5 rotazioni settimanali da Mosca e due da San Pietroburgo, per una capacità complessiva teorica di circa 1.540 posti alla settimana in arrivo in Tunisia. Il primo collegamento da San Pietroburgo è già stato programmato dunque per il 14 luglio, mentre le partenze da Mosca sono già iniziate dunque il giorno successivo. C'è da ricordare che il mercato russo rappresenta dunque prima della pandemia uno dei principali bacini internazionali per il turismo tunisino. Nel 2019 la Tunisia, ricordiamolo, accolse oltre 633.000 visitatori russi, mentre nel 2024 il loro numero era sceso a circa 14.000. Anche a causa della riduzione dei collegamenti aerei, diretti, collegamenti aerei diretti e delle conseguenze della guerra in Ucraina, e sul trasporto e sui pagamenti internazionali. E il rilancio avviene in una fase complessivamente positiva per il settore turistico. Nel 2025 la Tunisia ha superato per la prima volta la soglia degli 11 milioni di visitatori e secondo il Ministero del Turismo, dunque sempre secondo il Ministero del Turismo, ma la componente russa è rimasta ancora nettamente inferiore ai livelli precedenti alla pandemia. Per le autorità tunisine il nuovo ponte aereo costituisce quindi un primo passo verso la riconquista di un mercato caratterizzato da soggiorni prevalentemente alberghieri e da un numero elevato di pernottamenti. E la continuità del programma dipenderà tuttavia dal tasso di riempimento degli aeromobili, dalla qualità dei servizi offerti e dalla capacità degli operatori tunisini di mantenere prezzi competitivi rispetto alle altre destinazioni mediterranee frequentate dai viaggiatori dunque russi. Dunque in Tunisia tornano i charter russi e sono previsti dunque 7 voli a settimana.

0: Ecco, sono già le 15:57 minuti, siamo giunti al termine del nostro dunque appuntamento di oggi. Grazie per averci fatto compagnia in questa giornata davvero rovente. Spero che la musica dedicata al mare vi abbia regalato almeno un po' di freschezza e di serenità. Fawez Ben Messa che è già qui per il notiziario delle 16. Fawez che saluto, e saluto anche la nostra amica Huida Bizid per la sua preziosa collaborazione tecnica. Il vostro amico Al-Ghazal vi saluta, vi dà appuntamento a venerdì prossimo. Statemi bene, ciao a tutti e a risentirci.
1: Fammene uno, dai. Anzi due, dai. Facciamo tre, dai. L'ho conosciuta ad una festa, ho pensato che questa, mi sono avvicinato e lei.
2: Piacere.